0: Vuoi caramelle, torte gelati dentro una casa blu? O preferisci quattro gattini, orsi, zebre e zebù?
1: Ti piace il mare?
0: O in cielo volare? Le stelle pescare, portarle qua giù?
1: Niente paura, tra che sicura, sono arrivati qua per regalare a chi non ce l'ha tanto.